0: the block to the charts. We bring the heat. Fuego FM.
1: Viviamo insieme. La bella vita. Mi fa impazzire.